0: Ciao ragazzi! Come va? Per noi è ovviamente una grandissima emozione essere qui questa sera, vedere un sacco di amici venuti da lontano, più o meno lontano, un sacco di nuovi amici, e qui a celebrare un disco che è uscito quasi 20 anni fa, che è Return to Heaven Denied. È veramente un grande orgoglio per noi. Grazie di cuore.
1: Ja, ihr Lieben, und nun hab ich für euch von Lucifer Fall der Engel.